0: 80. 6 ore disco mixate con la dance degli ultimi 30 anni. Disco Mix. Tutti i giorni dalle 20 alle 2 in esclusiva.
1: Good Morning Forever Young, il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Jerry condivide il suo flight case su Ritmo 80.
1: Let me be your lucky star. Shine it down.

0: chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si apre.
1: Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, Achimene.
1: Revox, la notte da sentire.

0: La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Sono le 4 in punto.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco.

0: funk e la disco music anni 70-80.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector. Pachi Mele.

0: Nato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 e 2 minuti.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
4: Ci attende un sabato con forte instabilità ancora sulle regioni meridionali, con piogge e temporali sparsi. Qualche fenomeno a macchia di leopardo coinvolgerà anche le regioni del centro. Altrove, invece, i cieli risulteranno sereni o parzialmente nuvolosi, salvo per la possibilità di qualche goccia di pioggia sui rilievi di nord-est. Temperature massime che difficilmente andranno oltre i 22 gradi. Vi anticipo che nel corso della giornata di domenica sarà ancora possibile un po' di residua instabilità lungo il versante adriatico. Altrove sarà una giornata di alternanza tra sole e nubi e temperature in lieve ripresa. Ventilazione a tratti sostenuta con mari mossi, specialmente il Tirreno, che risulterà localmente anche agitato. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Come mi immagino il Black Friday?
10: Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Super Skagirat Felicia Spiroso con il numero di telefono, di WhatsApp.
1: Ok.
2: Parte.
1: Allora, qual è il numero di WhatsApp?
0: Non lo so.
1: 3886 576 123.
0: Lo sapevo.
1: Sì, come no. E allora possiamo cominciare dopo avervi dato questo numero, che non è inutile, è per stabilire un contatto con noi marchini, capito?
0: Sì.
1: E quindi tutti i giorni alle 8.30 in podcast sul sito ritmo80.it ritrovate quella che è la puntata che parte adesso. Good morning, forever young.
0: Finito?
1: Sì, ho letto tutto.
0: Ciao.
1: Virgola.

0: cosa c'è, socio? No.
1: No.
2: Vai a prendere la clausola.
0: Allora, aspetta. Il mio contratto lo prevedeva.
2: Cosa?
0: Che posso uscire.
2: Quando?
0: Quando c'è. Scusate, ho già mangiato.
2: Noi siamo professionali. Allora, passato da mentina. Io starnutisco sempre ogni volta che mi dai ste mentine.
0: Sono madonna mia.
2: Sono forti.
0: Due te ne ho date.
2: Esatto.
0: Va bene.
2: Perché non volevi farmi fare questo,
0: esatto,
2: appuntamento.
0: Esatto, questo
2: e invece no.
0: È il
2: simpa della compa. Quello che ci racconta le barzellette che ci fa ridere. Sam,
0: allora no.
3: Svetina al volo.
2: Vai.
3: Allora siamo nel vecchio West. Allora questo qui scende da cavallo.
2: Sì.
3: Alza la coda del cavallo e dà un bacio nel sedere.
2: No.
3: Il suo compagno di viaggio dice: che schifo, ma cosa fai? Zitto te. Rimonta a cavallo, arrivano al prossimo salone.
2: Sì.
3: Scende dal cavallo, un bacio nel sedere. Ma che schifo, sta zitto te. Ma spiegami perché lo fai?
2: Esatto.
3: Perché c'ho le labbra screpolate.
2: Allora cosa c'è?
3: Le labbra screpolate, sì, perché c'ho le screpolate, ma quindi le fa bene? No, non fa bene, però almeno non me le lecco. Bene, ciao a tutti, bene.
2: Allora,
4: disturbati ne abbiamo,
0: sì,
4: oggi?
0: Allora, io perché voglio un attimo analizzare un po' la situazione. Siamo chi? Siamo nel West. Siamo chi, Sam?
4: Devi specificare.
0: Calmi. Devi specificare. Siamo chi? Noi, voi, una compagnia. No?
2: Scusa.
0: Cioè, siamo nel West. Poi dice, c'è uno,
2: sì,
0: che scende da cavallo. Che tipo di cavallo? Lo vogliamo sapere. Che tipo. Poi c'è uno chi? Un cowboy, un indiano, uno sceriffo. No, devi dirle queste cose.
4: Che per caso vi siete fatti una canna?
0: No, però l'idea è quella.
2: Ma per far sto programma,
0: esatto,
2: ci vuole una fatica.
0: Fatelo anche
2: voi. Mettetevi nei nostri panni. Noi che dobbiamo farvi ridere con ste cagate qua, capito? A proposito,
0: allora adesso noi andiamo, facciamo pausa. Facciamo pausa, torniamo tra poco. Caffè.
5: Good morning, Forever Young.
2: Con

0: perché in radio si parla di televisione? Perché con la nuova stagione autunnale, insomma, creiamo questa unione, no? Tra format che sono partiti anche nel nostro programma e format televisivi.
1: Per esempio,
0: c'è questo programma.
1: È bellissimo.
0: Lo stai guardando, Ipotesi?
1: Lo sto guardando, mi piace molto.
0: Sei riuscito con la televisione a sistemarla?
1: Lo guardo dall'altra televisione nella cucina.
0: Sì, ma nel vicino. Perché
1: sì,
0: la tua
1: nella cucina io apro la finestra
0: e guardi.
1: E quando cambia canale mi incazzo. Ma anche di telefono.
0: Chissà.
1: Lui c'ha Sky, io guardo le partite a casa sua.
0: Ok.
1: Da casa, cioè a casa sua.
0: A casa sua, sono sul, però guardi dalla finestra.
1: Ho incontrato al bar e ho detto sì, però quando non cambiare, cioè io mi interessa.
0: Ok,
1: tutto.
0: Vabbè.
1: Vai. Cosa c'è? Ah, ipotesi, vai.
0: Ipotesi, la puntata.
2: Su questa strada, poco prima della mezzanotte, è passata la carrozza di Cenerentola.
0: Sì.
2: Ci sono ancora troppe domande senza risposte.
1: Vero,
2: che fine ha fatto l'altra scarpetta di cristallo?
1: È
2: vero che non si è fermata ad un posto di blocco? Anastasia e Genoveffa invidiavano a Cenerentola solo il nome? Ne parleremo questa sera. Ipotesi, storie senza un lieto fine.
0: Ecco.
1: È il nome, sì. Il nome
0: sì, può essere che Genoveffa fa cagare.
3: Televisione, televisione.
4: Arrivederci, a presto.
5: Good morning, Forever Young.

0: Caro socio, sì. Noi dobbiamo dire quando ci incrociamo prima della diretta del nostro appuntamento,
1: la riunione di redazione.
0: Riunione di redazione. Soltanto che tu praticamente arrivi sempre gli ultimi due minuti.
1: Beh, oh.
0: Mi tocca fare tutto da solo, quindi tu non sai cosa succederà adesso.
1: Non so, sono come dire all'oscuro di tutto.
0: All'oscuro. Allora, praticamente c'è qualcuno, sono andato in rete, ho scovato su TikTok questi reel che hanno dei contributi vocali.
1: Ok.
0: Li ho registrati, sì. Ma sono sparsi, sono vari, per esempio.
1: Un po' così.
0: Mi sa che vai. Questo c'è uno che corre, ma mi sa che non ce l'ha fatta.
2: Curro maggio. Curro maggio.
1: Non ce l'ha fatta.
0: No,
1: non ce l'ha fatta.
0: Non ce l'ha fatta.
1: troppo tardi.
0: Corre guaglioma.
1: Niente.
0: E poi quando ti dicono prendi un cane per ridurre lo stress, prendi un animaletto,
1: sì.
0: No?
1: Yeah.
2: Ah! Oh, ti passa a volo, basta! Oh, ci passa a volo come
0: prendi un cane e c'era questo qua che lo riusciva appena cominciava a parlare.
1: Non volevo,
0: okay.
1: Vabbè.
0: E poi ho trovato l'inno di ogni maledetta mattina.
1: Sentiamo.
3: Oh, che coglioni!
0: Quando parti?
3: Oh, che coglioni! Non ce la faccio più.
4: Stiamo bene. Penso che siamo in parecchi.
0: Esatto,
1: bello.
0: Quindi
1: però.
0: Questo era quello che ho trovato in rete. Anche
1: non
0: se c'è
1: più.
0: Esatto, no, ce n'era uno che abbiamo usato poco tempo fa che diceva:
5: domani non c'è scuola!
6: No.
5: Domani non c'è scuola!
0: Basta, finito.
7: Ma voi avete bisogno di uno bravo.
0: No, ma due.
8: Good morning, Forever Young.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: sono Marco Corona.
1: Io no,
2: io sono cretino.
1: Grazie. Chiudiamo qui la prima ora.
0: Cioè, dopo chiudiamo proprio. Dopo chiudiamo cioè, perché ti ha offeso, in un certo senso, no? Cretino, ma figurati se per un cretino tu abbandoni la radio. Dove stai andando?
1: A casa.
0: Dai, ma no, ma ritorniamo tra poco.
1: No, tra poco.
0: Era uno scherzo. Con lo scherzo.
1: Bello scherzo.
3: Sono le 6:59.

0: Jazz Groove, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos e Lab Italia. La riforma delle professioni affronta anche il problema degli ordini professionali, fondamento della società civile attraverso le competenze delle diverse categorie. Angelo Domenico Perrini, presidente del CNI.
2: La riforma affronta anche la organizzazione degli ordini, consolida il principio che gli ordini sono a tutela della società civile, che coloro che vi fanno parte devono essere soggetti controllati e in grado di aggiornarsi in maniera continua, di dare assicurazione anche dal punto di vista di quelle che sono le responsabilità che un professionista si assume con la posizione della firma.
1: Nel secondo trimestre la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo certifica l'Istat nel conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche. Nel secondo trimestre 2026 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari al -2%, lo segnala l'Istat nel conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, sottolineando come invece il saldo è risultato positivo, pari al 3% del PIL. Nel secondo trimestre 2026 il reddito disponibile delle famiglie ha segnato un aumento inferiore a quello della spesa per consumi finali, determinando una contrazione della propensione al risparmio. Lo rende noto l'Istat, il reddito è infatti aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. Il secondo trimestre del 2026 il PIL espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. Dell'1% nei confronti del secondo trimestre del 2025. Lo si legge nella nota informativa dell'Istat sui conti economici trimestrali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Denaro è tempo il?
8: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio. Cremo.

0: Sì, chi è?
1: Ah, è vero, Corriere che ci ha portato il lentazzo di oggi.
0: Ah, vedi, perché oggi non ce l'avevamo disponibile né in CD né in musicassetta. E allora abbiamo ordinato con il Corriere il brano. Aspetta un attimo, che adesso sta salendo le scale, lo sta consegnando al nostro tecnico.
1: Dai,
0: veloce, perché non è che possiamo farla lunga. Volevamo soltanto dirvi che di solito su Ritmo 80 non c'è un brano lento.
1: È vero.
0: E allora cosa abbiamo deciso noi? Di darvi la possibilità. Dai, cavolo, però. Cioè,
1: è arrivato.
0: Sì, ma non deve firmare.
1: Dai, va bene, a posto. Dai,
0: stiamo parlando col Corriere, scusate. E quindi adesso andrà in onda questo brano che è stato selezionato gentilmente da Good Morning Forever Young e dai Marchini.
1: E il disco mi rigira.
0: È pronto, sentiamo.

0: è stato eletto rappresentante di classe. Uno potrebbe dire, ma a me cosa me ne frega? No, perché dinamiche che hanno portato all'elezione possono essere un po' quelle che succedono nel nostro paese italiano.
1: Magari, cioè nel senso, allora io sono andato lì, a parte che non c'erano neanche tutti i 18 genitori, ce n'erano solo 10.
0: Okay. Beh, quello è un classico, non tutti possono.
1: E io ho detto, tu alla maestra fa, vi lascio alle votazioni di classe, scegliete voi.
0: Scegliete voi chi rappresenterà naturalmente i genitori quando ci sono le assemblee con gli insegnanti o qualsiasi altra iniziativa.
1: Allora, io vi dico una cosa, se per caso vi capita, non dite mai io no, perché la volta che dite io no è la volta che vi votano. Io no ragazzi, veramente, perché dai, non ce la faccio, tutte donne, faccio una fatica. Ecco, ho preso su 12 11 voti.
0: 11 voti su 10.
1: Io non mi sono votato, a parte questo. Però il rappresentante di classe, il rappresentante di classe è una figura molto importante.
0: Cioè?
1: È una figura molto importante perché da cerniera tra la scuola, tra le istituzioni e i genitori.
0: Fa un po' da collante,
1: fa un po' da collante.
0: E ci vuole una donna qui se c'era da fare da collante.
1: Fatta
0: la battuta.
1: No, sì, ma hai scelto me perché sono l'unico uomo, io quindi ho tutte queste donne da gestire.
0: Che fatica,
1: È fatica, non parliamo poi. Infatti io chiedo sempre quando c'è una faccio una comunicazione, faccio salve. Allora, vi devo parlare di questa cosa.
0: Sì.
1: Se siete in premestro, non leggete.
0: Cioè ci fai la premestrua, è la premessa.
1: Se siete in premestro, non leggete, andate oltre.
0: Andate oltre. Perché un attimo
1: incazzarsi.
0: Quindi però vedi, capisci le donne. Un rappresentante che finalmente, non essendo una donna, capisce le dinamiche femminili.
1: Poi giovedì, perché il giovedì?
0: Il giovedì
1: è il giorno libero della maestra.
0: Oh.
1: Ok, la maestra il giovedì, non sapendo che cazzo fare, il pomeriggio mi trattasse di sms tutti i problemi.
0: Il giovedì deve lasciare il figlio perché è solo a disposizione della maestra e tutti i suoi problemi.
1: Problemi della classe
0: da risolvere.
1: Maestra, che è tanto gentile e anche molto buona.
0: Tra l'altro,
1: poi
0: ecco perché ascolti. Ma questo è un mio dettaglio.
1: L'ultima cosa:
0: chiudiamo qui l'argomento. Sì, che se ne frega.
1: Portate sempre, se volete fare rappresentante di classe, portate sempre soldi, cambi, soldi spicci.
0: Non si dice scambi. Come dicono gli anziani?
1: Non lo so. Comunque, di tutte le taglie, le 1000 euro, perché quando c'è da raccogliere qualche quota c'è sempre quello, ma io c'ho 50 euro, ma non ti preoccupare, ci penso io. Li cambio. Portate sempre qualsiasi cambio, quindi il resto
0: perché Marchino ci fa la cresta.
1: No, ve lo dico, perché altrimenti non li raccoglierete mai, perché c'è sempre quello che non ce li ha spicci, invece, ma non ti preoccupare, ce li cambio io.
2: Good morning, Forever Young,
0: con Marco Corona e Marchino.

0: ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800.

0: Marco Corona.
1: È un po' sull'esaurito andante. È il caso di fare una pausa allora. E lo facciamo nel migliore dei modi, perché arriva la zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV.

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Sabato 10 ottobre 2026. Mancano 82 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Alderico.
2: Primo libro, segnale orario che passione. L'autrice Giuseppina Mansi, pensionata Rai, era lei a dire il segnale orario. E allora ha scritto un libro dove ha raccolto i suoi migliori segnali orari. Sono le ore 12, sono le ore 16, sono le ore 18, le ha riuniti in un libro.
3: Quante pagine?
2: 600 pagine.

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Farina.
2: Sembra talco ma non è, serve a darti il lalle. Se lo lanci o lo respiri ti dà subito il lalle.
3: Eccomi qua, voglio tornare al mio lavoro.
0: Le frasi del cinema.
4: Come New York, altro mondo, altra mentalità, metropoli superiore.
5: Certo, a New York è anche il fusillo.
6: E che uno va a lavorare a New York per mangiare i fusilli?
4: Dichiarare il secondo.
7: Quello con peperoni.
4: Aggiudicato.
5: Me si rifacceranno. E i peperoni sono micidiali, no? E se poi mi viene sciolta?
4: Assunzione, portami una pila. Se mi sciogli il mantecato di mamma.

0: dice il saggio.
1: Mentre l'altruista aspetta in piedi, l'egoista è già seduto.
2: Si siede sulla poltrona, le ho detto.
3: Sì, se ci tiene.
2: Ma non ci tengo, si sieda.
3: Vabbè, mi fa le volte, mi fa.
2: Ma come si permette, si sieda.
3: Sono una bella stressata.
2: Si sieda.
3: Sono molto insidiosa questa.
4: Ritmo 80 presenta
5: Good Morning Forever Young
4: con Marco Corona e Marchino.

0: Ed eccoci qua, Marco Corona, Marco Mainardi. Se sentite questo sottofondo è perché diamo spazio anche all'informazione. Hai alzato la mano come a scuola?
1: Sì, siamo in una ridente città che d'Italia.
0: Allora, adesso andiamo a cercare tutte le città ridenti.
1: Siamo in Italia,
0: E già questo è il risultato.
1: Con la bar. Hai trovato un bar. Cosa succede? Succede che ci incontrano due. Oh, prendi qualcosa. Sì, dai, un caffè di qua e di là. Io prendo anche un succo.
0: Ok.
1: E poi fanno due chiacchiere. Da quant'è che non ti vedo? È il momento di pagare.
0: Sì.
1: Cosa succede quando pago io?
0: No, lascia. Ma no, lascia stare. Fai te la prossima volta. No, faccio io.
1: Fai la mossa fino a quando uno non cede e l'altro paga. È finita lì. Questa è la cosa normale.
0: Normale.
1: Questi due invece hanno iniziato prima a insultarsi.
0: Ah.
1: E poi a picchiarsi per chi voleva pagare.
0: Ah.
1: Cioè, no, pago io. Vaffanculo a te. E sono andati fuori dal bar, perché la signora del bar della città di cui prima ha preso paura e li ha mandati fuori.
0: Sì.
1: E questi hanno iniziato a menarsi con le sedie, con le bottiglie.
0: Ah.
1: Per chi doveva pagare.
0: Ti rendi conto? Non per chi non doveva
1: pagare. Ma siamo la mattina, cioè non è che siamo la sera in imbriachi. No, la mattina, chi doveva pagare la colazione? Hanno iniziato a menarci come due fabbri. Okay. Hanno preso le bottiglie che

0: erano nel cestino, se ne sono rotti, sono minacciati. Al che? Che non la uso più nessuno, però io sì.
1: No, infatti, al che?
0: Sì. La titolare ha chiamato la polizia.
1: Certo.
0: La polizia a cavallo.
1: A cavallo.
0: No, ma è bene. Cazzo di vendita. La polizia è arrivata.
1: Cosa ha fatto?
0: Uno di questi è scappato. E quindi è stato anche rincorso. Quindi è stato dopo arrestato perché A era irregolare.
1: Sì.
0: B,
1: adesso... cioè, vengono fuori tutte le magagne.
0: A era irregolare.
1: Sì.
0: B a oltraggio pubblico ufficiale. C
1: aveva l'alito pesante.
0: Sì.
1: Insomma... cioè, tante cose. Alla fine il risultato è che
0: l'ha messo in galera praticamente.
1: Cioè, per una colazione che
0: voleva pagare lui. Cioè,
1: esatto. Noi non abbiamo di questo problema.
0: No, perché noi andiamo, chi paga, alla fine non paga nessuno, ci danno dietro perché non abbiamo pagato.
1: Però ancora non ci hanno preso, siamo qua. Ciao!
2: Good morning, Forever Young!
3: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni.

0: In the Heat of the Night, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80.
3: Sempre in forma.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: tornano qui live in diretta, okay. E con una proposta musicale. Sapete che anche noi abbiamo il nostro ufficio musicale, riceviamo tanta proposta con tutta la roba che arriva. Abbiamo trovato questo che secondo me in un certo senso vuol lanciare un messaggio, che casa dopo casa le dinamiche sono sempre quelle, cioè si ripetono. Cioè, se io vengo a casa tua, ci sono certe cose che accadono anche a casa mia, ma anche accadono a casa di un ascoltatore che adesso ci sta seguendo. Quindi sentiamo se è sempre la stessa
1: musica. Sentiamo. Giù.

0: La sera tutti i leoni, poi la mattina che due coglioni.
1: No. Oggi la partita.
2: Vai, vai, vai.
3: Non è ancora finita,
2: no, la partita, perché devono lasciare?
0: Domani.

0: pronto per niente.
1: Sempre la stessa musica, stessa musica, stessa musica.
2: Ma da domani si cambia musica, cambia musica, cambia musica.
0: Sì, sì. Molto allora, bella. Beh, sì, perché praticamente è costruita sul successo di Marco Mengoni e Lodi.
3: Ah, era Mangoni e Lodi.
0: Era Mangoni.
3: Questo era Mengoni e Lodi, ma pensa a te.
0: Dopo tanti anni di convivenza, ecco quello che succede. Cioè, il fatto che i figli, insomma, non vogliono
3: andare a scuola, gli dici qualcosa ai figli perché mi tratti male.
0: Gli ultimi minuti.
3: Ma poi il no, io non lo so, il mio sta diventando adolescente.
0: E quindi.
3: Te ti è già passato.
0: No, sono
3: detto,
0: ancora.
3: Nicolas, come. E fatti i compiti. Così, la domanda, no?
0: Domanda lecita.
3: Perché mi devi sempre trattare male? Perché mi devi sempre accusare?
0: Scusate, torniamo indietro. La domanda era: hai fatto i compiti? Cioè, non hai detto, oh, faccia di me, ma
3: figlio ignoto.
0: Esatto.
3: Ok. Tu hai fatto i compiti?
0: Fatti i compiti.
3: Perché?
0: Ecco.
3: Perché mi devi sempre accusare?
0: Sì.
3: Perché? Perché pensi che io non li ho fatti?
0: No, ma io ti ho fatto la domanda. Fai un passo indietro.
3: Si può dire niente. Non si può dire sono.
0: Com'è andata oggi a scuola? Ma normale.
3: Normale.
0: Ma cosa avete fatto?
3: Niente.
0: E io delle volte mi inalbero e dico: ma è possibile che non avete fatto niente?
3: Niente.
0: Ecco, devi sempre puntualizzare.
3: Dare.
0: Dobbiamo sempre mettere i puntini su lì. Devo dire cosa abbiamo fatto alle 8:10, alle 8:20, alle 8:30.
3: Esatto. E poi non rispondere. Se io, genitore, ti dico qualcosa,
0: sì,
3: non rispondere.
0: Rispondere.
3: No, va, finita lì.
0: È finita lì.
3: E invece no.
0: L'ultima parola.
3: Come i cani devono avere l'ultimo abbaio.
4: Allegria.
0: Niente, scusate, bello questo momento.
3: È un bel momento. Scusate,
0: ma di solito scusa, queste cose qui non lo diciamo a quello bravo dove andiamo tutti e due.
3: Sì, ma infatti.
0: Perché infatti abbiamo sbagliato luogo.
3: Abbiamo sbagliato. Scusate ragazzi, questo era il momento che dovevo andare dal psicologo. Scusate.
0: È venuto fuori, guarda, l'avviso. A tra poco.

0: Signore e signori, eccoci al momento Amarcord, ovvero quello che abbiamo fatto negli anni passati. Noi abbiamo archiviato tutto. Pensa, tra 10 anni sì, metteremo qualcosa di oggi, no?
1: Cioè, per dire, anche proprio questo stesso intervento, esatto, chi dirà: pensate,
0: tra 10 anni, cioè, andiamo in loop praticamente. Comunque oggi andiamo a beccare qualcosa. Non anticipiamo niente.
1: Non anticipiamo niente.
0: Godetevelo dall'inizio alla fine.
1: Senti qua, siamo pronti.
2: Arrivano le suonerie dei Marchini.
3: Nel tuo telefonino! Riparto indietro, ho sbagliato, cazzo, scusate!
2: Dai, che fatica! Via!
3: Sì! Buona serata! Vai. Siamo tornati! Queste sono le tue dei Marchini!
2: Vai!
3: Hai ancora nel tuo telefonino Chihuahua!
2: È ora di cambiare!
1: Chihuahua!
2: Sì, è ora di cambiare!
1: È ora di cambiare!
2: Che fischio! È ora Chihuahua di cambiarla!
3: Hey!
2: È ora di cambiarla!
1: Chihuahua. Ok,
3: ok. Sei uno sfigato! Buttalo via quel cane maledetto! E scaricati le suonerie dei Marchini!
1: Come faceva quel cane, scusa?
2: Esatto! Ma ti viene
3: attenzione!
2: Bene? Fammi il pastore tedesco!
3: Dai,
1: io voglio!
3: Dai, vabbè. Attenzione!
2: Sì.
3: In arrivo sul tuo telefonino! La suoneria numero uno, hanno messo incinta Barbie!
4: Oh! È rimasta incinta Barbie, forse è stato Biggie G,
2: questa io, questa io la voglio, voglio, eh!
4: Questo non si sa,
1: non si sa perché?
2: È rimasta incinta Barbie, vai, poi!
3: Per avere questa suoneria, manda un SMS adesso!
2: Adesso?
3: A 484 6 7 si bemolle, diagramma di flusso, tangente 8 9!
1: È finito! Allora, il diagramma di flusso, il bemolle, me lo devi dire dove sono nella tastiera, che io voglio provare a inviare un messaggio.
2: Il bemolle soprattutto.
3: Manda un SMS con su scritto clistere.
1: No!
3: E avrai il regalo, la suoneria numero 2.
5: Complimenti per la vita da pastore.
1: Ma come da pastore? Cioè, cos'è?
2: Sì, sì.
5: Il

0: Luciano Ferro.
1: Per avere questa suoneria, manda un SMS al 484 si bemolle 16.
0: Basta, abbiamo
1: 91.
0: Scusa, hai fatto?
1: Con su scritto tenga Wallere Miezzi Gambo.
2: Grazie Dino Brown. Ragazzi,
0: un applauso a Dino Brown.
3: Grazie.
0: Vladimir.
4: Good morning, Forever Young.

0: è il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: scrivete ai Marchini
1: e vi risponderemo.
2: Bene. Italiani grandi campioni di carne,
0: capito?
2: Precisione, concentrazione,
0: sì.
2: Ma non è quello il segreto,
0: no.
2: Ve lo svelo io.
0: Vai.
2: L'obiettivo della nazionale italiana è diversa,
0: sì.
2: C'è dentro il brodo, c'è dentro il brodato, c'è dentro il lesso. E allora le donne, vedi che si incazzano quando lanciano la pentolona: non fatelo pisciare, non fatelo pisciare. E noi siamo gli uomini, così amore, più di no, più di no. Sempre l'uomo che
0: cioè,
2: aspetta,
0: si allenano
2: e
0: così.
2: Noi non siamo,
0: ecco.
2: Quando c'è il gelo d'inverno, amore, vai giù a sbrinarmi la macchina, noi coglioni. Siamo gli schiavi.

0: Smettila subito, Corona.
1: Cosa?
0: Smetti.
1: Allora non faccio più niente. Vabbè, da parte. Vai tu. Vai.
2: No, smetti. Devi smettere.
1: Sì, io non...
2: Quindi faccio io.
1: Vai te, vai.
2: Vabbè.
1: Se lo dico loro. Sono un po' permaloso perché insomma non è che si dice così. Cioè magari si dice per via traversa. Magari Corona dai più spazio a Marchino. Vuoi fare sempre tu la fine. Non so. No, magari bastava dire così.
2: Sì, cioè. sono d'accordo. No, sono d'accordo che con magari ci sono vari modi per dire le cose.
1: Perché
2: per esempio
1: me...
2: io adesso potrei dirti così.
1: Cosa?
2: Hai rotto il c***o. Sta zitto, devo salutare, ma non te lo dico.
1: No.
2: Non sono così maleducato.
1: Perché da un po' che ci conosciamo.
2: Esatto.
1: Quindi vuol dire. Cioè,
2: cerco di essere
1: un po' più, meno scurrile.
2: Meno scurrile.
1: Anche perché siamo in radio.
2: Esatto.
1: E Jack Daniels ha finito i beep.
2: Adesso,
1: cioè, nel senso,
2: stai
1: le cartucce.
2: Stai distante, sì. Devo salutare.
1: Vai, saluto.
2: Stai di buono, buono.
1: Anche io.
2: Ti guarda il telefonino. Con mio figlio, quando lo picco. Allora, no, aspetta, il telefonino no, che c'è il video che non puoi guardare. No, te sei maggiorenne, non sei con mio figlio. Vabbè, che video sono arrivati. Amici, torniamo domani. Io, Marchino e Marco Corone, si scherza. Però fammi salutare. Si scherza.
1: Va bene.
2: Torniamo domani, puntuali alle 6.
0: Mi raccomando.
2: Che vuol dire mi raccomando?
1: Sì.
2: Ok, ciao.
1: Già
2: salutato, sei a posto.
1: Sì,
2: ciao a tutti, grazie
1: ciao.
2: A Jack Daniels che è stato alla parte tecnica. Come sempre, grazie a voi che avete ascoltato questo bellissimo programma. Continuate a farlo. Ciao.
1: Perché cioè, a questo punto siamo di nuovo in onda.
2: Ancora, è un'ora che salutiamo.
1: Ciao. Good morning.
3: Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco tre hit che ti danno la carica fin dal mattino.
4: Dal 1986, Pet Shop Boys, Suburbia. Dal 1983, Michael Sembello, Maniac. She's a maniac, maniac on the phone. Dal 1987, Erasure, Sometimes.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato Bronski Beat, Why e Rockets, Anastasis.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classic house, come non l'avevi mai.

0: pausa di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ritornerei in onda su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un decennio storico, quello che stiamo per inaugurare quest'oggi all'interno della nostra speciale classifica. Vi parleremo degli anni 90 ed esattamente del mese di ottobre del 1990. Un saluto a tutti i Forever Young da Lele Procida. Cominciamo dalla nostra classifica con la canzone che incontriamo alla posizione numero 3, occupata dai Black Box con Everybody, Everybody.

suoni di Daniele Ravoli in arte di J. Lelewell per i Black Box con Everybody Everybody ad occupare la posizione numero 3 della Rit Parade del mese di ottobre del 1990 qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Si sale di un punto in avanti, posizione numero 2 per Stefano Secchi e Orlando Johnson, un'altra delle canzoni forse più ballate di quel decennio. Si chiama I Say Yeah.

USA Air per Stefano Secchi con Orlando Johnson, direttamente dalla posizione numero 2 della nostra Rit Parade. Rit Parade che vede trionfare i 24/7, le note sono quelle di I Can't Stand It, e qui noi siamo pronti a ballare con la canzone più forte della nostra classifica.

0: American Sandy per i 24/7 a conquistare la vetta della Rita Red del mese di ottobre del 1990. Per il momento io mi fermo qui, ma torniamo ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 sulla radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dalle Leprosida. Ciao e alla prossima!
1: Siamo solo noi!
2: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: prossima ora. E alle 10.30 la zuppetta di Ritmo 80. Ritmo 80.
1: Sono le 10 e

0: Tok Tok e It's My Life, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cesilin. Reazioni veementi da Stati Uniti e Israele dopo il conferimento del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay. 85 anni, una lunga carriera nelle massime magistrature internazionali in difesa dei diritti umani e al vertice del comitato dell'ONU che ha accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Una menzogna, Goebbels applaudirà, commenta il governo israeliano. Trump la definisce nemica e annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sanzioni deplorevoli, protesta l'Unione Europea. Non si esprimono il presidente Mattarella e la premier Meloni. L'Italia ha comunque firmato un documento intergovernativo che esprime incrollabile sostegno all'integrità della Corte. Mosca ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record, ha annunciato il presidente americano Trump al termine di una telefonata con Putin. Gli Stati Uniti hanno sospeso le sanzioni sul gasolio russo fino al 7 aprile. Deluso il presidente ucraino Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama con epicentro nella parte centro-meridionale del paese. La scossa è stata avvertita a Panama City e anche nel vicino Costa Rica. Al momento non risultano vittime, anche se diverse zone sono segnalati danni significativi. Calcio infine riprende oggi il campionato di Serie A dopo la lunga sosta per le partite della nazionale. Oggi in campo Genoa Fiorentina alle 15, l'Inter capolista riceve il Parma alle 18 e Napoli Frosinone alle 20:45. Tra domani e lunedì il resto delle gare. Per quel che riguarda le altre due capoliste, Roma in trasferta a Como, la Lazio riceve il Monza. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi. Bom.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bra.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresciallo, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Sabato 10 ottobre 2026. Mancano 82 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Alderico.
6: Primo libro, segnale orario che passione. L'autrice Giuseppina Mani. Anzi, pensionata Rai, era lei a dire il segnale orario. E allora ha scritto un libro dove ha raccolto i suoi migliori segnali orari. Sono le ore 12, sono le ore 16, sono le ore 18, riuniti in un libro.
7: Quante pagine?
6: 600 pagine.

0: Il cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Farina.
2: Se lo lanci o lo respiri ti dà subito l'alle.
3: Eccomi qua, voglio tornare al mio lavoro.
0: Le frasi del cinema.
4: Come New York, altro mondo, altra mentalità, metropoli superiore.
5: Certo, a New York è neanche il fusillo.
6: E che uno va a lavorare a New York per mangiare i fusilli?
4: Dichiarare il secondo.
7: Quello con peperoni.
4: Aggiudicato.
5: Me se li facceranno. E i peperoni sono micidiali, no? E se poi mi viene sciolta?
4: Assunzione, portami una pila, che mi sciogli il mantecato di mamma.

0: dice il saggio.
1: Mentre l'altruista aspetta in piedi, l'egoista è già seduto.
2: Si siede sulla poltrona, le ho detto.
3: Sì, se ci tiene.
2: Ma non ci tengo, si sieda.
3: Vabbè, mi fa le volte, mi fa.
2: Ma come si permette, si sieda.
3: Bella stressata.
2: Si sieda.
3: È molto insidiosa questa.
4: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
5: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
6: Un aristocratico è in un ristorante iper lussuoso. A un certo punto arriva il maître e gli fa: buonasera, posso consigliarvi per iniziare il piatto della casa? Lingua di vitello in umido. Archivolo si gira col fazzoletto e fa: per carità, al solo pensiero che è stato in bocca a un animale non lo mangerei mai. Cosa le porto? Ne porti due uova.
7: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
8: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
1: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando lo

0: cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1985, Michael

0: nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco. Ritmo 80.
1: Sono le 11.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato The Twins, Ballad Dancer e Tears for Fears, Break It Down Again.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Degi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Degiversario scadono il 31 ottobre. Se non Degi, non ci credi. Vai su Degi.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Il sabato negli anni 80 era il giorno della libertà. Su Ritmo 80 quell'energia del sabato è ancora viva.
8: Tutti i giorni
7: sintonizzati, rivivi le hit che ti facevano sognare, ballare, cantare, scoppiare di felicità. Ritmo 80, sempre con te, sempre forever young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

a tutti da Marco Greco, benvenuti nella nostra mattinata esagerata. Questa è Ritmo 80 e questo programma si chiama Gimme 4. Vi faccio ascoltare quattro canzoni rubate così palesemente da quattro decenni differenti. Partiamo subito con un pezzo del 1966, The Supremes con You Can't Hurry.

Heart di Elton John, e la canzone è stata originariamente scritta come duetto tra Elton John e Dustin Springfield, e alla fine invece la Springfield non ha potuto partecipare alla registrazione, invece Elton John ha registrato il brano con Kiki Dee, ottenendo anche un grandissimo successo proprio esattamente nel periodo del 1976. Vi faccio ascoltare invece un pezzo degli anni 80, dal 1980

0: Fare 1998, il nome, il titolo preciso della canzone è Una musica può fare, punto e basta. E Max Gazzè l'abbiamo ascoltato, prima ancora abbiamo sentito anche gli UB40, prima ancora dal 76 Elton John, dal 66 siamo partiti con le Supremes, con You Can't Hurry Love. È veramente stato un viaggio musicale fenomenale. Grazie a tutti da Marco Greco, vi lascio chiaramente con la musica di Ritmo 80 e appuntamento con noi alla prossima.
1: Prima si usavano per chiamare, poi diventavano una collezione. Venivano scambiate, ordinate e conservate con cura, soprattutto quelle con immagini rare o tirature speciali. Sono ricordi che restano forever young, come le nostre schede telefoniche.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre.

0: volta la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti.
1: Dal 1985 Ice House, No Promises. Dal 1984.

0: altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 Face to Face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 12 e un

0: Clock hai ascoltato P-Lion, Happy Children e Supertramp di Logical Song.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. E di 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina, colpito un condominio, i feriti sono una decina. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al prossimo 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti al termine di una telefonata col presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record, sostiene. Delusione è stata espressa invece da Zelensky. Avrebbe accoltellato con un pugnale da caccia a una gamba il marito, deceduto qualche ora dopo. Nonostante i soccorsi e l'intervento chirurgico tentato all'ospedale San Donato di Arezzo, il fatto risale allo scorso 18 settembre, ora all'arresto della 59enne, che avrebbe fornito agli inquirenti versioni contrastanti. I carabinieri di Bibbiena, su disposizione del GIP aretino, l'hanno condotta nella casa circondariale di Firenze Sollicciano. L'ipotesi di reato è omicidio preterintenzionale aggravato. Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni, evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Mergellina per una frana, massi sulla statale Sorrentina, pesanti allagamenti per un temporale notturno a Lipari, Eolie, esondati alcuni torrenti, esondazioni e strade invase dal fango anche nel Regino, allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Infine un cenno alla Serie A, al via la sesta giornata dopo la lunga pausa per le nazionali. Alle 15 aprono Genoa e Fiorentina, alle 18 l'Inter, capolista insieme alle due romane, ospita il Parma, alle 20.45 il Napoli riceve il Frosinone, sesto e con 3 lunghezze di vantaggio sui partenopei. Domani occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
2: Masterjack 90.
5: La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
6: Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
5: E nel weekend alle 20
6: in versione extended full show.
7: Masterjack 90.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

1 di Jerry Rowland John Oates del 1982. Nel 1985, Stevie Wonderful Wonder pubblica il pluridecorato album in Square Circle ed il primo brano estratto si intitola

Hangover. E se la ritmica di questo motivo vi sembra già ascoltata, allora vi consiglio di alzare il volume e godere della magnifica introduzione di Man Eater, un brano di Jerry Lowe e John Oates risalente al 1982.

Dal 1982, Jerry Lowell e John Oates con Manager, che sicuramente avranno ispirato Stevie Wonder per la sua Part-Time Lover del 1985. Il nostro appuntamento continua, questo è il Face to Face su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young, e per voi subito una super hit del 1981 del gruppo britannico dei Soft Cell. E adesso un motivo del 1964 della cantante statunitense Gloria Jones. Ma andiamo con ordine. Nel 1981 il duo britannico dei Soft Cell, composto da Mark Almond e David Ball, pubblica l'album Non-Stop Erotic Cabaret sull'onda dello straordinario successo mondiale del

0: 1964 la cantante statunitense Gloria Jones con Tainted Love e dal 1981 il medesimo brano nella versione, io direi addirittura una cover, dei Soft Cell. E anche per oggi è davvero tutto. Io continuo nella ricerca di brani simili, uguali o scopiazzati e vi do appuntamento qui su Ritmo 80 al prossimo Face to Face. Un saluto a tutti dall'Elettrocida. Ciao!
1: Segnala il tuo disco Face to Face 388 6576 123.
2: Email diretta @ritmo80.it.

0: 80 continua. Nella prossima ora i nostri DJ suoneranno solo il meglio per tutti i Forever Young.
1: Dal 1983, Duran Duran, Union of the Snake. Dal 1987, Depeche Mode, Strange Love. Dal 1984, Human League.

0: ordinare i dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 13 e 1.

0: Hai ascoltato Stefani, Shame e Chic Good Times.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio. In dub a Roma e Latina.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

0: 14. In punto.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Siamo pronti anche oggi per un'altra ora da passare insieme, ascoltando e se possibile anche ballando.
4: I Balanchissimi.
3: Che cosa? La nostra musica, ovviamente. Buon pomeriggio da Sabino Pastore e da Davide Ferrarini, pronti anche oggi per iniziare con questo appuntamento con i Ballatissimi. E partiamo bene, dai, perché il primo di oggi è di Typical, è bellissima, si chiama Music is My Life.

C'è una voce piuttosto strana, questo di FL65, il disco ovviamente è Move Your Body, ripreso dalla memoria storica di Ritmo 80, perché non è che si mandi poi così spesso, però è bello, godibile, fatto bene. Il prossimo è di Corona.

questa sera andate, che so, uscite a prendere qualcosa da bere, non necessariamente a ballare, no? Però magari c'è un DJ che sta suonando e suona questa Bellamour di Bellamour, ricordate di fargli segno col pollice, cioè ok, hai messo il disco giusto, perché funziona ancora in certe situazioni, a noi piace e quindi l'abbiamo mandato oggi pomeriggio. Ora Ecstatic, il disco è I'm Standing.

tutti voi che siete dall'altra parte e che avete scelto di passare anche questo pomeriggio ascoltando i ballatissimi, quantomeno dalle 2 alle 3 del pomeriggio, dalle 14 alle 15. Questo è il disco di Mission One, si chiama Military Drum, e il prossimo ve lo consiglio.

testo che uno deve impararlo per bene prima di poterlo canticchiare in discoteca mentre lo balla, no? Perché dice tu e fu tu e continua così per tutto il resto del disco sicuramente. Lei è Ingrid, abbiamo riascoltata oggi nel pomeriggio di Ritmo 80, ora David Guetta, When Love Takes Over.

Lo so che se avete la possibilità, ovunque voi siate, di ballare in questo momento, sicuramente lo state facendo, perché il disco di One Way, che si chiama Carnival, proprio ti spinge, ti invita, ti costringe a ballare. Noi ve l'abbiamo proposto per farvi divertire qui nei Ballatissimi su Ritmo 80, ora in Aia Day.

0: quanto può essere bella, quanto può essere elegante, quanto può essere club di inizio anni 90 questa Pride, a Deep Love di Cleveland Cole, che poi tra l'altro sono gli stessi di CNC Music Factory, sono sempre loro, no? E hanno fatto questa una produzione bellissima, anche se sono passati così tanti anni. Ok, finiamo qua, dai, anche oggi i ballatissimi si chiudono, domani pomeriggio alle 14 saremo ancora insieme e balleremo sicuramente. Per il momento da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto, alla prossima, ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1986

Maddalena, un disco di allora con i suoni di ora. Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le

0: di allora con i suoni di ora.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
7: Datura Club 90s.
8: Datura Club 90s.
6: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
9: Datura Club 90s.
10: Datura Club 90s.
6: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
11: Datura Club 90s.
12: Datura Club 90s.
6: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.
13: Datura Club 90s.
14: Al Massive Banco, Michel Lucello just passing show. For real.
6: Datura Club 90s, when hearts are high.

0: Club 90s, the best of 90s.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: le hit anni 90 selezionate e mixate dai Datura.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro.

0: Questa è la musica del sabato pomeriggio di Ritmo 80. In arrivo nella prossima ora per i nostri Forever Young.
1: Dal 1981, Quincy Jones, I Know Korea.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Kiss in the Pink, One Step e Marcella nell'aria.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Disco Mix. I DJ di Ritmo 80, la radio dei Forever Young, fanno girare i dischi e disco mixano per te. Tutte le sere, anche questa sera, dalle 21 su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Va

0: blocco un ricordo. Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Ciao a tutti amici di Ritmo 80, pronti come sempre per sbloccarvi un po' di ricordi. Tra poco ritorniamo piccoli piccoli. Uno dei nostri giochi dell'infanzia sicuramente era la fattoria parlante della Mattel. Ve la ricordate? Bastava tirare una cordicella e scoprire che la rana faceva cra cra, che il gatto faceva miau e che la mucca faceva mu. Ci bastava veramente poco.

0: ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Nella vecchia fattoria, ia, ia, oh. Quante bestie al zio Tomia, ia, ia, oh.
2: Quante volte l'abbiamo cantata questa canzoncina quando eravamo bambini? Nella vecchia fattoria, ia, ia, oh. Serviva ovviamente per imparare il nome degli animali. E se poi non bastava, c'era anche un gioco, la fattoria parlante della Mattel. Ve la ricordate? Era un gioco abbastanza grande, di plastica e sul quale erano raffigurate le immagini degli animali. Il cavallo, la rana, il gatto e anche altri animali da fattoria. E non servivano le batterie, bastava puntare la freccia sull'animale scelto e poi tirare una cordicella e scoprire il nome dell'animale e soprattutto il verso che faceva. Bastava veramente poco ai tempi per divertirsi.
3: Senti, la rana.
4: Il gallo dov'è?
3: Il gallo fa?
4: Basta, dammelo, è mio!
5: È mio, dammelo!
6: Con la fattoria parlante Mattel, il bambino gioca e impara subito le voci degli animali.
0: Ti sblocco un ricordo?

0: ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Eravamo agli inizi degli anni 90 quando abbiamo scoperto di essere tutti quanti appassionati dal mondo extraterrestre. E non importava andare chissà dove per cercare un UFO. Bastava accendere la televisione la domenica sera e guardare le avvincenti storie di X-Files. 11 stagioni, 218 episodi in totale, nei quali i protagonisti erano le mutazioni genetiche, gli alieni e le teorie del complotto.
2: Ha mai sentito parlare del cosiddetto X-File?
3: Sì, non è quello che riguarda fenomeni risultati inspiegabili?
2: Più o meno.
1: Storie incredibili, ai confini della realtà, e che nessuno aveva il coraggio o la voglia di affrontare. Nessuno tranne l'agente Fox Mulder, un visionario agente dell'FBI per il quale gli X-Files rappresentavano una vera e propria ossessione.
4: Allora Mulder, secondo te ci sono di mezzo omini verdi con le antenne?
5: No, grigi.
4: Come, scusa?
5: Grigi. Tu hai detto omini verdi, il tono della cute reticolare in realtà è grigio. Sono famosi per l'estirpazione di fegati umani.
4: Mi stai prendendo in giro?
5: Hai idea di quanto vada nella reticolare il fegato con cipolle?
1: L'esatto opposto era Dana Scully, una scienziata razionale e scettica, ed è per questo motivo che venne selezionata proprio dai suoi superiori per controllare, magari screditare, le teorie fantasiose e complottistiche di Mulder.
3: Come sapevi che la ragazza avrebbe avuto quei segni?
4: Non lo sapevo, è stata solo fortuna.
3: Adesso basta con le stronzate, Mulder. Cosa sta succedendo?
5: Quei ragazzi sono stati rapiti.
3: E da chi?
5: O da cosa?
3: Tu non puoi crederci davvero.
5: Hai una spiegazione migliore?
3: Io posso solo dire che quella ragazza soffre di una forma di psicosi. Ma dire che sono stati portati via dai dischi volanti è una cosa pazzesca, Mulder. Non c'è niente che possa provarlo.
5: Niente di scientifico, intendi dire?
3: Ci deve essere una spiegazione, ne sono certa.
1: Anche la sigla che tutti ci ricordiamo è avvolta un po' dal mistero. Una leggenda narra infatti che il compositore della serie per sbaglio appoggiò il gomito su una tastiera che era collegata ad un sintetizzatore elettronico. È bastato quel gesto a dare il via ad uno dei primi suoni di quello che poi sarebbe diventato uno dei motivi musicali più famosi della storia della televisione italiana.
6: Non vi fidate di nessuno.

0: Io non mi arrendo, Skelly. Non posso arrendermi. Non finché ci sarà una verità da scoprire.
1: E siamo arrivati alla fine, purtroppo, con Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre, a molto presto. Sempre qua, su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: Gira la ruota dei Forever Young e scegli
1: Bonus.
0: Un top rock.
1: A top rock.
2: Und a glieben, glauben, glauben.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1981, Blue Feeders, Let's Funk Tonight. Dal 1984, Tony Esposito, Kalimba de Luna. Dal 1987, Rick Astley, My Arms Keep Missing You.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
2: Ritmo 80.
3: Sono le 18.

0: Whitney Houston, How Will I Know, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Sabato negli anni 80 era più di un giorno. Era la fuga, con Ritmo 80. Ogni sabato è un viaggio nel tempo pieno di energia e ricordi. Non perdere l'occasione di vivere di nuovo quella libertà. Ritmo 80. Il sabato più forever young che mai.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il settimo.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paky Mene. La merenda si apriva con attenzione perché il vero tesoro era nascosto nella confezione. Gommine, pupazzetti e piccoli giochi diventavano subito oggetti da collezione. Sono ricordi che restano forever young, come le nostre sorprese delle merendine.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 80 continua. Nella prossima ora i nostri DJ suoneranno solo il meglio per tutti i Forever Young.
1: Dal 1984, Depeche Mode, Master and Servant.
2: Let's play, Master and Servant. Let's play, Master and Servant.
1: Dal 1984, Matt Bianco, Sneaking Out the Backdoor.
3: Dal

0: Biondi, Maria.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
3: Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
4: E nel weekend alle 20
3: in versione extended full show.
5: Masterjack.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Checo, you ready?
6: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
7: Master Check
6: 90, l'enciclopedia della dance.
8: Eccoci! Eccoci pronti per cominciare con un altro Master Check 90. Anche questa volta staremo insieme più o meno un'oretta e lo faremo all'insegna del sound più ricercato e super mixato. Anzi no, com'è che volevi che dovessi dirla sta cosa?
9: Va bene, dai.
8: Avevi usato un termine. Vabbè, proposto da Dance Jack. Partiamo subito col primo, che è quello di Two in a Room, due in una stanza. Che fanno?
10: E si chiama, non a caso, Wiggle It.

0: ti ricordi, Dennis Jack, che Erba del Diavolo l'hai messo qualche anno fa a San Giovanni Rotondo, dopo l'inizio di una data 90, eravamo alle spalle della chiesa del Santissimo. Erba del Diavolo. Datura che si sono evoluti e sono diventati molto cristiani con I Will Pray del 98. Noi facciamo una preghiera.
1: Spiega, I Will Pray, che significa? Se uno non conosce l'inglese,
0: pregherò.
2: Pregherò per te.
0: Dopo i Datura è arrivato il momento di ascoltare New Yorican Soul, come ho detto, molto American style. Quando ho questi momenti di pronuncia precisa mi eccito da solo.
1: Tanto sono pochissimi.
0: Cover di Runaway della Soul Orchestra, cantata nel 77 da Loletta Holloway. Invece in questa versione del Lee de Louis Vega e Kenny Dope Gonzalez c'è la voce della cantante portoricana muy hermosa che è passata da canosa, no, che si chiama India. E quindi ascoltiamo di New Yorican Soul Runaway nella Alman Van Elden Remix senza re.

0: oppure Club 69, che è meglio, Future Anti-Mix Cher, che tra l'altro è iniziato negli anni 60 facendo un sacco di canzonacce belle per alcuni, nel senso che cantava country, musica leggera, poi mi è passata la dance. E tra l'altro molti pensavano che negli anni 80, quando mi è passata la dance, in realtà ci fosse un retaggio di operazioni, di cambio di sesso suo. No, non è così, cioè Cher non era Cero o Cerino, ma in realtà la figlia mi è diventato un figlio, cioè lei ha partorito una che mi è diventato uno, che si chiamava Cassetti. Solo che poi da Cassetti, lei ha fatto Cassetti, so che da Cassetti mi è diventato maschio lei, chiamandosi qualche master cecchiano potrebbe pensare che tutto quello che sto dicendo è assolutamente inventato da me, che non sono attendibile, che è un'altra ceccata sulle stronzate di Cecco di Jack, e invece no, si chiama Cazzo.
1: Che cazzo?
0: Arrivano gli Ecstatic, roba molto italiana, featuring Long Leg.
2: Long
0: con Move Me Up dal 60, no, dal 96.

0: italianissimo Cristiano Spilla, che poi è d'origine tedesca. Potrebbe, perché Spilla mi dà di Svizzera, Germania. Di origine?
1: Vente,
0: basta? Sì. Avrà fatto un viaggio a Berlino, quindi lo chiamo Spillo, Cristiano Spillo, perché non si merita di avere questa roba che foneticamente mi dà mi rimanda al tedesco, capito? Vabbè. Cristiano Spiller, e cioè Laguna con Spiller from Rio. Adesso arrivano i Black and White Brothers con Worldwide Party dal 2000, la roba finalmente un po' maranza, un po' tamarra. Mi fai Worldwide Party che non me la ricordo?
2: It's a worldwide party. London, New York, Ibiza.

No, dai, che c'è. Felix nel senso di felice. Era Felix con It Will Make Me Crazy dal 92, vero nome Francis Wright, che ha pensato benissimo di chiamarsi Felix. Ed adesso è arrivato il momento di una delle cose più belle del nostro appuntamentone, cioè il Remix Today, che è quella cosa di un certo spessore che ho inventato io, no? Ascoltiamo la versione remix interpretata di recente da Drenchill featuring Indiana, Freed From Desire. Master Check.

0: Free From Desire e ha raggiunto 30 milioni di visualizzazioni su YouTube.
1: Oh, la madonna.
0: Free From Desire, Drench Hill featuring Indiana. È giunto il momento di prenderci una promo pausa e torneremo fra non molto con le solite robe carine che il nostro Dance Jack, quando è poco narcotizzato, gancio, sentite il gancio, quando è poco narcotizzato mette di solito le robe belle, come in questo caso che in realtà è proprio il titolo del pezzo, Narcotic di Liquido. Madonna com'è, eh? Ti piace queste? Faceva schifo? Grazie.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbace e Dennis Jack.
3: Come back soon.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre.

0: And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. Era Liquido, Liquido, come ti piace?
1: Liquido,
0: Liquido, Liquido con Narcotic al 99. E a questo punto, oh, arriva finalmente uno dei miei preferiti, il famoso svedesone, tutto vestito di latex, di solito blu cobalto o giallo fluo. Arriva Dr. Alban con Lucas Talking dal 94, vero nome Alban Uzoman Paua Uvapa Uzoman Zam. Vabbè, mixala, DJ Jack, mixala.
2: And I touched your collagen,

Pump Up the Volume dei Mars. E questa qua? È vero, è molto copiata. Quindi Mars con pump it up. Andiamo avanti senza indugio in questa puntata. È arrivato il momento degli Africa Bambaataa con Pupunani, che non è, ricordo esattamente, il pezzo più famoso, più bello di Africa Bambaataa. Pensa che il frontman è uno di quelli a cui è stata accreditata l'invenzione del

0: Era DJ Dado con Revenge dal 96, vero nome Flavio Daddato. Secondo me è napoletano, prova un po' a vedere se Dado è napoletano.
1: Milano.
0: È di, appunto.
1: È da po-
0: cosa fai per andare a Milano? Passi da Napoli se pigli il freccia. Cioè, per pigliare il freccia, vai da Salerno. Vabbè, non c'è attinenza fra Napoli e Milano. Vabbè.
2: DJ Dado con Revenge.
3: È arrivato il momento del capitano lento ma violento.
2: Gigi D'Agostino con bla bla bla, vero nome Luigino Celestino D'Agostino.

0: Welcome to Tomorrow. Are you ready?
1: Madonna, come l'ho detto, Tomorrow. Sono veramente, quando ho questi momenti con la rovigliata, mi piace veramente un sacco.
0: Mandiamo il momento del grandissimo mashup di Dance Jack. Cosa faccio? Disannuncio dopo, come al solito, ma soprattutto vi informo che anche questa volta vi daremo un sacco di omaggi. Per esempio, il portacellulare che ho trovato nel mio magazzino del Papete 2008.
1: No, l'ho già regalato.
0: Lo regaliamo il ciondolo, no, il portacellulare del Papete che ho già usato e mangiucchiato, che ho anche già dato un regalo, ma mi riprendo per regalarvelo se doveste.
1: Ah,
0: a que-

0: Mashup di Dennis Jack. Abbiamo ascoltato W con Dancing with an Angel, Parahahahae con Animal Action, Systematic con Love is the Answer, finalmente un pezzo decente tra i 5 che mi hai mashupato, Sylvia Kullman con All Around the World e poi Hocus Pocus. Bao, ci bao, bao, ci bao, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, ci bao, bao, eh? Era il mashup bellissimo di Dennis Jack, dove nuove frontiere della musica sono state analizzate con la sapienza dei LED del nostro
1: basta,
0: DJ.
1: Basta,
0: sei
1: cinque, basta, basta! Master Jack.
0: È andata anche questa bella puntata, abbiamo ascoltato un sacco di cose belle, tutte quante contornate dalla mia stupenda voce. Come al solito. Non fosse per me, cosa faremmo?
2: Avremo più tempo per
0: vabbè, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima. Volevo salutare l'Italia che ci ascolta, ma anche, che ne so, Formentera, Ibiza, Mykonos, eh? Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima. Per la prossima, ma basta, basta, grazie a tutto, grazie.
3: Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Daniel Jack.

0: Disco Mix Saturday Night,
1: il mixato più lungo d'Italia,
0: guidato dai DJ di Ritmo 80. Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Saturday Night, il mixato più lungo d'Italia, guidato dai DJ di Ritmo 80. Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda.

0: Italia, guidata dai DJ di Ritmo 80. Discomix.it
1: è il sito dei Forever Young. Vieni a trovarci online, ascolta la radio in diretta, scegli il programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcastette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo. Ritmo80.it. È tutto qui.
0: Il sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night.